0: കളായി ഹുദും,
1: കളായി ഹുദും. അമേരിക്കൻ നോദിയായിക്ക് മെഗാഹാർട്സ് ദിവേ എഫ്എം.
2: ദിവേ എഫ്എം നോദിയായിക്ക് മെഗാഹാർട്സ് ദിവേങ്ക മോണിഫു എഫ്എം വദിനുമുഗ അബദുസ്.
3: మీ ఇస్మాయిల్ అఫాన్ రంగులను కుల అళికుల హుదు కుల ఫెనయే దివెహియుటుం అడువహమంతి దాని నువదియ ఎకె మెగాహర్ట్స్ దివెహి ఎఫ్ఎం దొంవెలి.